0: Senti che bel rumore.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Sono tuo amore.

0: Napoli.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

uno stronzo, quello che guarda troppo la televisione.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Tempo?

non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La

sacrificarti, non devi sforzarti, non c'è alcun bisogno che tu sia diversa. Non mi passa neanche per la testa di assillarti.

credimi, non è del mio piacere che mi curo. Ti assicuro invece che sarai felice quando insieme avremo frantumato il muro. Te lo dice uno cara che lo sa. Poi adesso è pure una questione di principio, perché porco Giuda mi comincia a rompere di questo attendere per i tuoi scrupoli. Non puoi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.

0: Bye.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana.

Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest Go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad

0: Tiago Pio, dai, adesso sì. Va a attaccare tutto, dai, tacca e spina in sì. Pizza, che mi intanto mi preparo col joystick, dai.
1: Ecco qua.
0: Ti attacca.
1: Sì, ma dove sei che ti ha trovato sta PlayStation, no?
0: Quanta di carbone che gatto sia, però,
1: ti hai visto che roba? E questo sei solo alla nord.
0: Alla nord?
1: Domani ti porto, magari portiamo via anche qualcosa.
0: Ascolta.
1: Dove te la trovata questa PlayStation?
0: Ancora, ma insieme io. Ieri non siamo andati a rubare su quel condominio. Quello sola della tabaccheria.
1: Ieri?
0: Dai!
1: Ma non siamo andati a vendere i pene per strada ai passanti. Scusi, posso fare
0: ieri.
1: Una domanda?
0: Ma ti sei fuori? Ieri siamo andati su quell'appartamento al quarto piano. Dai, di quel condominio.
1: Dove che c'era il postin che ne aveva riconosciuto.
0: Esatto.
1: E ti c'era dai i polpetti sonifere.
0: Bravo.
1: E si è fatto 35 scaini a rotoloni. Ma c'è una piomba della luce.
0: Possiamo entrare dentro? In camera del figlio, non ti ha visto che c'era anche a PlayStation?
1: Mi no,
0: ti vedi ora che se non penso mia tutte ste robe, se non che sono mia?
1: So, ma chi sono che sei?
0: Che ne sei uno nuovo che ti va via coi cari, ti va!
1: Sei meglio dei tocchi, mezzo!
0: Sei meglio dei tocchi, sì!
1: Che roba!
0: È Super Gino!
1: Sì o no, Super Gino, sì!
0: Ora che te giuro, non che sei né Tom Rider, né calcio che tenga! Sto solo ultimo del PlayStation!
1: Come si chiama?
0: Sei una bomba!
1: Come si chiama?
0: Super Gino, ancora!
1: Ma sei meglio dei tocchi!
0: Ancora, tanto!
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono il capone della mafia.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.